Somos una radio diferente. Somos Panal Radio. Somos Panal Radio. Panal Radio.